Wally, Bard Fay, three come together. Five.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Faccio da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album.

0: Shockwave.
1: Bradley's con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, in Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go-Be Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima, perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album, che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Kattis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

0: grande Alberto, Alberto Prisco, on Radio Punto Stereo Dora.it con Web and Rock Wave. Oh my God. In a little while I'll be together with you. Catch me if you can.
1: Una bella canzone per Tom il Gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Alberto. Ah, Alberto, no, probabilmente non sei presente a te stesso, ma sono le 10, Alberto?
1: Albertino, bello, bello, bello.
2: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
0: Oh, oggi sono contento, felicemente contento, guardate, perché ho trovato queste recipe, delle fricadelle alla danese. Guardate, era mille anni che le stavo cercando, appunto. Eccole qua, gli ingredienti per le fricadelle alla danese. Mamma mia. Allora, ground pork, small onion, grated egg, 1 cup of milk, 1 cup of bread crumbs, flour, salt, black pepper, butter, or oil to fry. Eccole qua gli ingredienti. Oggi mi faccio le fricadelle alla danese. Che belle, che belle, che belle, che belle. Benissimo, ho trovato la recept su Facebook, mi sembra di aver trovato su Facebook. Oggi mi faccio le fricadelle. Allora, guardiamo un po' cosa è successo qui nel mondo. Belle notizie? Speriamo belle notizie. Putin, niente da fare. Tutte le bombe di Putin sui negoziati di pace proposti dall'Occidente. Niente, con belle notizie, morto Putin. Vodka a tutto spiano. Niente da fare. Franceschini, la Franceschini. Del PD, basta liti, primarie da fare ma solo dopo un patto. Ma che cosa vuoi pattare chi con questi quattro delinquenti? Sono dei delinquenti. Conte non ha retta su Kiev. Vanno prese le distanze da Draghi e Meloni. Il campo largo ce l'ha solo lei, le slancia, nel senso che c'è un culo, ma ammazza, ma c'ha sempre i jeans, appunto per questo motivo. Ma guardate che schifo di donna, a parte le sue idee. Allora, l'intervista, Walzer, l'abbandono delle politiche bipartisan minaccia la democrazia americana. La cerimonia, la diretta, ultimo saluto a Franco Barese, luto cittadino a Milano per il campione rosso-nero. Il blitz di Salvini e i lavori pubblici per l'ok al ponte sullo stretto di Messina. I nervi tesi dei 27 su Ceuta, tra accuse reciproche e solidarietà di facciata. Oggi il vertice UE. L'inchiesta Welcome to Favelas e i fondi del bando MAGA, dagli sbarchi ai Maranza, così la pagina social è diventata la voce di Donald Trump. Il modello duro della Danimarca, così Frederiksen divide le sinistre. E ha perfettamente ragione. Leggerezza, Dio, com'è triste l'Italia vista da Madrid. No, assolutamente no. Ha fatto bene chiudere le frontiere. Ci venivano tutti qua, li volete tutti qua? Vabbè. Esplosione sul fondale del Danubio per raffreddare la centrale nucleare in Romania, in Italia bollino rosso in 25 città. L'anfiteatro di Arcugnano, due volte falso simbolo del grottesco, ma costa troppo abbatterlo. Guardiamo un po', Jerry Scotti non mi interessa, questo ex DJ del cavolo che non sa manco l'inglese. Un DJ che non sa l'inglese, guardate, è impossibile immaginarlo. Con una pronuncia in inglese, dico italiana, no, di più. Ridere è una cosa seria, in regalo con Repubblica i racconti di Stefano Benni. Gaza, Israele uccide 19 palestinesi, si sgretola l'accordo di Trump. Operatrice umanitaria trovata morta in una valigia ad Atene. La vergogna delle accuse xenofobe online. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, adesso pure andiamo tutti su Roberto Valeriani. Tutti su Roberto Valeriani, Dio. Riconoscimento facciale, nuovo duello FDL e Forza Italia. A Roma, mobilitazione in piazza per Spin Time, il palazzo occupato, odiato dalla destra. Saviano, resistiamo. Ah, è un palazzo occupato, Spin Time si chiama, occupato, praticamente non pago niente, allo Stato, è dello Stato, cioè di tutti noi, praticamente, e c'è Saviano che coordina appunto chi è dentro in questo palazzo. Vabbè, così è democrazia questa? No, autocrazia. Sconto carburanti, nodo risolve insufficiente extra gettito IVA, oggi il CDM. Ex Ilva, la chiamata di Urso per convincere le imprese, ferma la cordata in Italia. Bene, con questo incidente in Perù, purtroppo. In Perù la Via Crucis dei corpi, giorni per identificare le vittime, purtroppo sono morti 3, 6 e una 7 italiani, tanto tutti del nord, tutti del nord. Benissimo, abbiamo terminato, belle notizie non ci sono state, nessuna bella notizia, tipo Putin è caduto in una fossa e si è rotto tutte le ossa, caduto in una fossa, si è rotto tutte le ossa, niente, niente. Sto aspettando da diversi anni, sto aspettando questa bella notizia della morte di Putin, ma non c'è niente da fare. Chi abbiamo adesso? Ma sì, abbiamo Miss Roberta Valeriani.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 4 agosto. L'alta pressione dell'anticiclone africano sembra destinata a insistere sulla nostra penisola ancora a lungo. Questo significa che almeno fino al 9-10 agosto ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi temporali pomeridiani per lo più confinati sulle zone montuose e soprattutto caldo afoso intenso. Sul nostro paese i picchi più elevati per tutta la settimana si stabilizzeranno sui 39-40 gradi, attesi con maggiore probabilità su Emilia-Romagna, regioni centrali, Puglia e Sardegna, ma con punte estreme non escluse fino ai 41-42 gradi tra oggi e l'8 agosto. Avremo caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico che salirà fino ai 4.600-4.900 metri. Attenzione, l'accumulo costante di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito e dello stress termico, fino a molto intenso o localmente estremo, con notti tropicali e temperature all'alba difficilmente sotto i 24-25 gradi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo la forte presenza dell'anticiclone africano, con caldo intenso e punte oltre i 40 gradi. Nel dettaglio al nord avremo cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, col sole prevalente. Le temperature massime saranno molto elevate, con punte fine a 38-40 gradi in pianura padana. Ci sarà un'elevata presenza di afa nelle valli e notti tropicali con valori serali sopra i 30 gradi. Al centro avremo tempo stabile ampiamente soleggiato ovunque, con caldo intenso, con picchi massimi di 38-40 gradi sulle zone interne come Toscana, Umbria e Lazio. Ci sarà inoltre un disagio bioclimatico marcato e afa persistente anche dopo il calo del sole. Al sud avremo tempo stabile e prevalenza di cieli sereni, le temperature massime andranno in ulteriore aumento, con punte comprese tra i 35 e i 38 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 4 agosto 2026. È il 216esimo giorno dell'anno, 32esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 149 giorni. Si festeggia San Giovanni Maria Vianney. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:11 minuti e tramonterà intorno alle 20:25. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale del gufo, un momento speciale per celebrare l'immagine dei rapaci notturni, rivalutarla agli occhi di coloro che li dipingono come animali nefasti, ma soprattutto per parlare di conservazione di questi predatori notturni. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della bruschetta o fettunta, come conosciuta in Toscana. In principio era la bruschetta, il semplice pane bruscato, nell'Italia centrale e meridionale, ma anche altrove. Dal verbo abbrustolire sicuramente, ma forse anche da brusca, per via di una certa assomiglianza con la spazzola per pulire i cavalli dai peli. La fettunta in Toscana è la fetta di pane cotto al forno, brustolita sulla brace, strofinata ben bene con aglio, con uno spicco di aglio, condita con l'olio extravergine d'oliva senza risparmiare troppo e un pizzico di sale. In USA oggi si festeggia il National Chocolate Chip Cookie Day, la giornata nazionale di biscotti con gocce di cioccolato. Avvenne in questo giorno, il 4 agosto 1693, il monaco benedettino Domperion, nell'abbazia di Hoye, mise a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiungeva gusto e frizzantezza al prodotto. Nacque così, con il metodo Champenoise, lo champagne. Il 4 agosto 1944 la polizia nazista ad Amsterdam scoprì il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia, che vennero immediatamente arrestati e deportati. Il diario di Anna restò nel rifugio. Il 4 agosto 1958 la Bibbia della musica, il giornale statunitense Billboard, varò una nuova classifica, i 100 singoli più venduti. Fino ad allora lo spazio era limitato ai soli primi 30. Il 4 agosto 1974 ci fu la strage dell'Italicus. Era da poco passata l'una di notte quando, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera, Italicus, esplose un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passava in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, e la deflagrazione fu micidiale. Il bilancio finale fu di 12 vittime e 48 feriti. Non vi furono condanne per questa strage, anche se l'attentato venne rivendicato dall'organizzazione neofascista di Ordine Nero, con l'appoggio della loggia massonica P2. Fu un altro triste capitolo della trama oscura della cosiddetta strategia della tensione imperversante in quegli anni. Nati questo giorno, il 4 agosto 1898 era nato a Voghera in Lombardia il pilota, ingegnere e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Il 4 agosto 1900 era nato a Hitchin nel Regno Unito, era nata Elizabeth Boslon, la regina madre del Regno Unito. Il 4 agosto 1901 era nato a New Orleans, in Louisiana, in USA, il trombettista e cantante Louis Armstrong. Il 4 agosto 1932 è nato a Buenos Aires il fumettista Guillermo Morvillo. Il 4 agosto 1943 era nata a Roma la stilista Laura Biagiotti. Il 4 agosto 1950 è nata a San Juan in Argentina l'attrice showgirl e conduttrice TV Sabina Ciuffini. Il 4 agosto 1961 è nato a Honolulu, nei Hawaii, Stati Uniti, Barack Obama, 44esimo presidente USA, scomparsi in questo giorno. Il 4 agosto 1875 moriva lo scrittore Hans Christian Andersen. Era nato il 2 aprile 1805 ad Odense, in Danimarca. Il 4 agosto 2017 moriva il direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore Bruno Canfora. È entrato nella storia dello spettacolo e della musica leggera italiana come autore delle musiche di trasmissioni televisive e di canzoni che sono diventate degli evergreen, come il Ballo del Mattone, e il Gegegè, poi lanciato da Rita Pavone, poi Brava, Sono come tu mi vuoi, Vorrei che fosse amore, Zoom Zoom Zoom, portate al successo da Mina. Dada Umpa, La notte è piccola, cantate dalle gemelle Kessler, Stasera mi butto, incisa da Rocky Roberts e moltissime altre. Il 4 agosto 2020 moriva il giornalista, scrittore, politico e conduttore televisivo Sergio Zavoli. Era nato il 21 settembre 1923 a Ravenna. Aforisma di oggi: la scienza è solo il progressivo accostamento al mondo reale. Questo è un aforisma del fisico Max Planck. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti.
4: Grazie.
3: E la musica di Radio Punto Stereo. Grazie. Buon ascolto.
5: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ah, grazie Roberta, non lo sapevo. Era nato appunto Hans Christian Andersen. Andersen, questa è la pronuncia giusta in danese. Andersen, Odense. Odense. Benissimo, mi ricordo, ho letto parecchi. Ah, La piccola fiammifera, non so se vi ricordate, ma lui faceva delle storie veramente molto tristi. Molto tristi, morivano sempre praticamente, anche la piccola fiammiferaia moriva di gelo lì a Copenaghen, Copenhagen in danese. Mi ricordo, Hans Christian Andersen. Sono andato a visitare anche la casa dove, quando ero su negli anni 70, dove era nato Hans Christian Andersen. Keep her worry free. Era triste, però era un tipo molto triste. Abitava, è morto a Copenaghen, però è nato a Odense ma morto a Copenaghen, tra l'altro molto vicino a dove ho abitato io lì a Copenaghen. Tra l'altro sono andato anche a visitare lì dove aveva scritto tutti i suoi libri. Era triste, una persona triste, era innamorato di una donna che poi non era di ste gran bello lui come tipo, hai capito? Che non l'ha proprio filato per niente. Lui è andato in crisi per tutta la sua vita, ha fatto delle cose molto ma molto tristi. Perché?

Sì, portava un po' sfiga Hans Christian Andersen. Era un tipo un po' sfigato, come dire, ecco. Io ho letto un po' delle sue, ho detto ma come fa? E poi ho letto a essere così negativo verso la vita e cose del genere. Allora ho letto la sua storia, che si era innamorato di questa donna qua, che non l'ha cagato praticamente, e dopo è diventato triste, sempre lì, e lo vedevano in giro per Copenaghen lì al freddo, da solo, sempre da solo, sfigato al massimo praticamente, e ha fatto sempre delle storie molto ma molto negative. In un modo è un personaggio, molto conosciuto in Danimarca, conosciutissimo insomma praticamente, è l'emblema della Danimarca, Hans Christian Andersen. Allora andiamo con Francamente me ne frego. Me ne frego di cosa? Delle cattedrali.

Ciao, allargami, allargami, allargami. L'ha fatto apposta questo, scrive questo testo così, dai, fammi. Allarga, allarga, allarga. Cattedrale, quale cattedrale? 10 e 20 minuti primi su Radio.0 Dona IT. Abbiamo adesso il nostro Danny con Brilla El Mar. Alle 10:20, fra 10 minuti ci sarà l'appuntamento con stanno già ascoltando, tra l'altro, dall'estero, Patrick Driget, come si chiama? chi ha intervistato? Patrick Drighetto, in arte Paco. Ma potevi scrivere un po' più alto, un po' più grande. Drighetto, va bene. Patrick Drighetto. Fra poco l'appuntamento con l'intervista con Roberto Ledieri.

Come sto e senti? Oh, volevo salutare che mi sta ascoltando da Maderno, anzi da Monte Maderno, il mio amico Raffaele che oggi compie gli anni. Ciao Raffa! Buon compleanno. Oh, come dici tu in tedesco, visto che tu parli perfettamente il tedesco, se hai lavorato in Svizzera per 30 anni, alles gut mit deine Geburtstag!

raccomando, non agitarti troppo, caro amico mio. Tommaso Paradiso, ti mando in paradiso, eh? By the dust, come dicono appunto gli americani o gli inglesi, ma tutti e due, tutti e due. By the dust, ti rimuovo da qui, dalla terra, e ti mando in paradiso. Va bene, Raffa, tanti auguri. Cosa mangi oggi? Tutto in tedesco? Bratwurster? Mitkraut? Ah? Essen tu Bratwurster Mitkraut? Heute, jawohl! Vabbè, 10 e 28 minuti prima, fra poco ci sarà il nostro caro amico Patrick. Mamma mia, Drighetto? Si chiama proprio così? Ma siamo sicuri? Si chiama Drighetto? Chissà quanto lo hanno preso per i fondelli quando era alle elementari.

0: Ci vogliono anche i capperi nella salsa tonnata, mi raccomando, mettete i capperi, tonno, le uova, due uova e naturalmente i capperi, perché senza capperi che cavolo di salsa tonnata è, senza i capper e dialet bressà, dai, senza capper, per mia!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando, Parlando, ci sono particolarmente felice, riappiamo con noi il cantatore di Como, Patrick Righetto, Menarte e Paco, ciao!
3: Ciao Roberta, dopo tanto tempo sono di nuovo tuo ospite e mi fa un enorme piacere, quindi ti ringrazio.
2: Io sono molto felice di averti per questo singolo, mi piace, Fuego y Locura, Fuoco e Follia, che è un nuovo singolo urban latino, no? Che rappresenta la tua rimonta sulla scena indipendente con questa traccia urban latin, dalle forti vibrazioni estive e notturne, vero?
3: Sì, esatto. Questa traccia appunto segna quello che si può definire un mio ritorno, ecco.
2: Ma infatti lo dici anche nel brano, Paco è tornato, Paco
3: esatto,
2: è un ritorno.
3: Un ritorno dopo che mi sono dovuto prendere per... causa di forza maggiore, una pausa di più o meno un annetto dove non ho praticamente più fatto nulla e ho deciso di tornare proprio con questo brano estivo perché siamo proprio nel bel mezzo dell'estate, quindi serviva un brano tipicamente estivo, fresco, che portasse come sempre, come in tutti i miei brani estivi,
2: tanti.
3: La freschezza e leggerezza.
2: Infatti tu dici, pensavate che ero sparito, invece no, fatto proprio bene, perché questo brano, cosa che mi piace, spesso lo fai, è che unisce il reggaeton, che è sempre una spina dorsale ritmica, con un qualcosa di più flow, no? questo cambio con questo flow serrato e dall'uso mirato dell'autotune che anticipa, ci sono anche sfumature bilingue in spagnolo, vero?
3: Esatto, sì, come hai detto bene, praticamente questo brano è Fuego e Follia, Fuoco e Follia, ma in più sensi, partendo anche dal genere musicale, mi serviva appunto quel brano, quella follia, ecco, quindi ho tentato di unire, se si può dire così, più generi musicali a mio parere. Ci sono appunto, come hai anticipato tu, delle influenze reggaeton, ma ci sono anche delle influenze che poi è il mio punto forte pop e appunto urban, a differenza degli anni scorsi non c'è quel rappato dove nei brani scorsi
2: sì, mettevi qualche volta, sì,
3: semplicemente ho voluto fare qualche cosa di diverso.
2: No, infatti è un pezzo street, no? Pensato per i club e per le strade.
3: Sì, esatto, volevo fare qualcosa appunto di diverso, qualcosa che entrasse nei cuori delle persone che vanno nelle discoteche, nei club estivi, esatto.
2: Mi piace tantissimo quello che dici, davvero, pensavate che fossi sparito, facciamo festa, questo è un ritorno.
3: Quel fuoco, ecco.
2: Sì. Senti, Fuego e Locura, sarà sempre solo singolo o li metterai qualcuno insieme, farai un EP o un LP, un album, che fai? Dimmi tutto.
3: Allora, con questo brano per adesso diciamo che lo tengo come singolo estivo, quindi non... Per adesso non ho neanche intenzione di fare un EP. Non ti nascondo che, allora, io prima ho detto che in quest'anno non ho fatto nulla nel momento in cui mi sono preso questa pausa forzata, ma intendevo dire che non ho pubblicato nulla. Ma
2: però hai fatto, certo, scritto. bene, quindi, ma io lo so che non ti conosco, non dubitavo proprio, ero certa, sicuramente. Quindi noi ti risentiremo sicuramente perché mi farai qualche altra sorpresa come questa che è proprio carina.
3: Assolutamente sì.
2: Allora ti ringrazio tanto di essere stato con noi. Tanto trovano tutto su di te come Paco con la K, P-A-K-O, giusto?
3: Esatto.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo Paco con Fuego e Locura, questo Fuoco e Follia. Sentite quanto è carina questa canzone, più bella, bella, bella. Grande, grazie!
3: Grazie a te, ciao Roberta, grazie.

Locura, fuoco e pazzia? Addirittura pazzia, addirittura jingle! .it. Eccoci qua, 10:38, così abbiamo assolto anche oggi al nostro compito. Adesso ce ne andiamo. No, ancora una mezz'oretta, no, 20 minuti assieme, dai. 20 minuti assieme e soprattutto con questa canzone che mi piace tantissimo di Gianni. Ma come si dice? Dracula? Dracula? No, sinceramente è proprio la canzone per l'estate, per i bresciani, questa qua, eh. Questa è proprio la

Dai, vieni qui sul lago di Garda, sponda bresciana naturalmente. Dai, che ti fai conoscere un po' di amici. Ti lascio un po' di amici, quelli giusti, proprio che parla il dialetto bresciano. Dai, ossia, no? Allora, Jenny, dai, salsa tonnata. Come quei capperi, mi raccomando, con i capperi, metteteci i capperi con la salsa tonnata, perché senza il gusto dei capperi non è salsa tonnata. Adesso ho imparato anch'io a farla, molto ma molto bene. Ah sì, è una difficoltà enorme, guardate, è enorme. Ho dovuto proprio stringere e sciacquare il cervello praticamente per tutto il tempo. Allora, adesso andiamo in Australia con Charles Fletcher con A Love to Remember, un amore da ricordare.

0: say.
1: Cosa? What?
0: This is yours.
1: Allora, sì, la salsa tonnata io la faccio anche con le cipolle. Perché con le cipolle? Perché a me piacciono le cipolle. Il tonno e cipolle sono la cosa più buona al mondo, né? Sì, è chiaro. Perciò io adesso, oggi, sperimenterò appunto questa salsa tonnata particolarissima con le cipolle. Ma non ci vanno le cipolle? E chi se ne frega? Dico io, chi se ne frega? Io ce le metto perché stanno benissimo. I capperi, vabbè, quello è chiaro, ma dico, io ci metto le cipolle, ma io le cipolle ce le metto pure nel latte al mattino, metto le cipolle. Ma cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi da me? Io faccio quel cavolo che voglio, vuoi capirlo, sì o no? Ma metto quello che voglio, le cipolle con la salsa tonnata favolose, frullare tutto, naturalmente bisogna frullare tutto.
2: One night
1: one rhythm. E chi è che telefona proprio a quest'ora?

Ah, il nuovo dottore non le fa, purtroppo le ricette, sto parlando adesso, le ricette, diciamo così, via internet non le fa, neanche su email, è un rompipalle, è il nuovo dottore, mentre invece la mia dottoressa di prima me le mandava sul cellulare addirittura. Non le fa, devo andare giù, ma settimana prossima. Ok, No Mercy, Morena.

Pensate che il nostro super DJ MSM ha fatto una canzone degli anni 90 di chi? Zi Zucchero Fornaciare, eccola qua. Bella, beh, si intitola Bella Morena, non so se vi ricordate. Credo sia del 91-92, roba del genere. Eccola qua. Ve la faccio ascoltare, ve l'ha mandato proprio ieri. Zucchero Fornaciari, remix by MSM Super DJ from Sofia. Here we go con Bella Morena.

Cos'è la coca? Non ho capito cosa sia la coca. Zucchero fornaciari. Questa è l'ultima canzone, portato, e poi me ne vado. Me ne vado perché mi stanno aspettando. Dove? Non lo so. Qualcuno mi starà aspettando.

Cocca, guarda, questa sera ti do una cosa, mi raccomando, non buttarla per terra, non buttare per terra quella cosa lì che è sana, è sacra soprattutto. Bye bye, till then, may God bless you, till this afternoon, catch me at 6 p.m. Italy time.

Beats presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla terza puntata di Quando c'era Festival Bar, il format che ricorda i grandi successi della trasmissione estiva più amata di sempre. Il primo brano di oggi appartiene alla grande e amatissima cantautrice italiana Spagna, che pubblica nel 1988 l'album You Are My Energy. Il singolo estratto Every Girl and Boy, rimasto per più settimane nella top 10 della classifica italiana, partecipa alle edizioni di quell'anno di Un Disco per l'Estate e Festival Bar, vincendone di quest'ultima la finale.

Il quinto album di Raf, intitolato Cannibali, risulta uno dei maggiori successi discografici del cantautore pugliese, certificato 6 volte disco di platino. Il singolo Il battito animale diventa un tormentone estivo e regala a Raf la vittoria al Festival Bar del 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il gruppo pop svedese degli Ace of Base, che raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al brano dance All That She Wants e vendendo in totale, nell'arco della loro carriera, ben 21 milioni di dischi.

Ci trasferiamo in Argentina con la cantautrice Marie-Claire Dubaldo e la sua mitica e conosciutissima The Rhythm is Magic. Originariamente apparso nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo, il brano The Rhythm is Magic fu poi ricantato in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e divenne un successo internazionale. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una parentesi romantica con il brano Always, singolo di lancio del primo Greatest Hits del gruppo statunitense dei Bon Jovi. Diviene il singolo di maggiore successo in termini di vendite nella storia della band, grazie a 1 milione di copie vendute nei soli Stati Uniti. Festival Bar 1995.

Uno dei più amati gruppi pop italiani è certamente quello formato da J-Ax e DJ Jet, in arte gli Articolo 31. Con il singolo Tranky Funky, appartenente al filone Spaghetti Funk, uno dei brani più rappresentativi del gruppo, vincono il premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 1996.

Nell'estate del 1998 impazzava il singolo Horny 98 del produttore tedesco Moose T. Raggiunge il primo posto della classifica in Italia e diviene un successo internazionale.

Finisce qui la terza puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla italiana Locaman featuring Katiuscia Ruiz. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, dove troverete l'apposita sezione Contattami per l'acquisto dei miei CD. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Giacomo alla grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn Turn Turn, una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davis, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non ve lo ricordate? I fratelli Young, che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? AC/DC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Rane Oldies of the Sixties, questo è il nostro appuntamento di oggi, sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music, with the Oldies of the Temptation, My Girl.

Love the Woman, Bessie Slade, grandissima voce, purtroppo scomparsa l'anno scorso. Loving you, un altro grande personaggio, morto nel 1967. Otis Redding, I've been loving you too long, my dear. Too many times. Many heroes that I've been loving.

Soul music of the 60 with a lot of beautiful sound, with Otis Redding che è mancato, naturalmente sapete che con tutta la sua band è caduto nell'oceano con il suo aereo nel 1967 esattamente. Siamo sempre qui con grande musica dall'Italia, dal nord Italia, con Oldies But Goodies. Andiamo in Inghilterra adesso, una delle prime canzoni che ha fatto successo in Inghilterra di questo gruppo che si chiamava The Who, with My Generation.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigny featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Eccoci qua, buon ascolto e buon pomeriggio inoltrato. Il caldo è sufficiente per dirci che è caldo. E dici che stiamo sudando veramente come dei maiali. Oh, bellissima questa canzone che sta arrivando adesso, dedicata a una mia parente di Ho scritto male. Mary Zanetti di Cianute, eccola qua, una stupenda canzone dedicata tutta a lei. Feliz cumple para ti. Adesso vengo.

Avevo detto che questa era veramente una delle migliori canzoni che erano state remixate dal nostro MSM. Oh my god, really one of the best remix of MSM. Stephanie Mills, never knew love like this before. Dedicated entirely to my dear friend from San Francisco, Leo Frappier from San Francisco. And now here we go with the latest from Monica Castellini di Milano. Tanti auguri, buon compleanno, come va lì a Milano? È caldo, e anche lì è caldo come qua, chiaramente. Questo lo sappiamo tutti e due, naturalmente. Tanti auguri, buon compleanno con Lost in Paradise, il grande, favoloso, mio amico Facebook, Grant Miller.

Grandissima questa canzone del mio amico Graham Miller, che lui canta molto bene, ha una bella voce, molto bella, forte, bella impostata. Era dedicata tutta questa canzone a Monica Castellini di Milano. Adesso abbiamo Raffa Rigattini di Toscano Moderno. Tanti auguri, buon compleanno a te con questo ultimo remix che ci ha mandato il nostro MSM, che adesso è in holiday. It's in holiday somewhere there in close to Sofia, I don't know where it is. Where you are? I don't know where you are actually. In holiday, on the beach, taking bath and so forth. Don't drink any alcohol. Not at all. Zucchero Fornaciari, bellissima questa canzone. Baila Morena, remix by Emerson.

The night is on fire. Yes, right here, Fresno is on fire because there is a beautiful day and a beautiful sunny. It's really too hot, I suppose. Benissimo, abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciario con questa canzone remixata da MSM. Adesso andiamo con la prossima canzone, che invece è Get Up Action! Get Up Action with Digital Emotion. Digital Emotion, questa è dedicata invece a...

di Mantova, tanti auguri, buon compleanno a te, ma non abbiamo ancora terminato perché abbiamo due dediche ancora da fare. Two dedication time, just to make it till the end. Abbiamo Ermanno Salvini di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a questa canzone che ci è stata mandata proprio ieri dal nostro MSN, prima di andare in vacanza, più o meno. Moving to the Sun, Ujo on Radio.0.it, MSN Super DJ Remixer.

0: radio.stereo.it. Dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi uno scrittore toscano. Voi sapete quanto io ami la Toscana, sono tutta contenta, in più ha anche il nome come il mio, Roberto Giorni. Ciao!
3: Buongiorno, ciao Roberta, ciao!
2: Allora, presenti questo libro, Quasi troppi, che è un romanzo che si identifica come un veramente diario di formazione e di satira sociale. È ambientato in un vicino futuro dai tratti dispotici. Ecco, sì, è vero. Ed è bellissimo perché, da quello che ho capito, c'è questo personaggio, certo Giancarlo, che ne combina di tutto e di più, però quasi troppe, perché vorrebbe avere tante vite, quasi troppe, infatti quasi troppi, e quasi troppi si riferisce alle tante vite che questo ragazzo di cui parleremo adesso, che stava per compiere 30 anni, e sente quasi troppi anche i momenti critici, e i litigi da restituire, da rimandare al mittente, tante cose che ci sono, e è tutto ambientato, inizia in un'estate del 2023, no?
3: E inizia nel 21 settembre del 2031 la storia.
2: Ah, scusami, allora, non so proprio perché ho l'estate, io mezzo. Forse eri tu che c'eri andato al mare?
3: Sì, ah, sì, ero andato al mare, sì.
2: Oh, ecco, allora va bene, comunque, insomma, inizia che Giancarlo si sta avvicinando a compiere, questo personaggio, i 30 anni, però ha urgente bisogno di fare bilanci della propria vita, nel suo animo si affaccia pure il bisogno di cambiare al più presto, però ci sono tanti problemi, ha dei genitori un po' così, più o meno dispotici, cattolici, convinti, lo vogliono o sacerdote o inserito nel settore della pubblica amministrazione, è così?
3: Sì, oppure nell'insegnamento, sì, perché sua madre ha dei ruoli di prestigio come nella pubblica istruzione a livello regionale, sua madre Olga riveste questi ruoli, quindi prospetta per il figlio un futuro come insegnante, sì.
2: E poi c'è il padre, che è Osvaldo Vanchelli, perché lui si chiama Giancarlo Vanchelli, che è una vita che è l'autista personale di un uomo, cioè quindi anche l'uomo di fiducia dell'arcivescovo. Poi c'è lo zio Sandro che fa il prete e lo zio Gianluca che si vanta di essere da anni il custode dei musei vaticani. Insomma, sì, ecco perché volevano farlo diventare sacerdote in qualche modo. E poi i genitori hanno l'obiettivo di presentare al figlio una ragazza benestante, insomma, no? Per farlo accasare per bene. Boh, lui invece non si interessa assolutamente di queste cose, no? Non gli interessano quelle che gli hanno presentato probabilmente. Poi è andato a vivere da solo, e poi parli tu, eh? Da quello che so io è andato a vivere in affitto, lavora come cassiere al supermercato dove instaura amicizia col direttore Luca Verdi, che lo invita spesso a casa sua, giusto?
3: È un coetaneo, sì, pure lui ventenne, pure lui Luca Verdi. Sì, coetaneo di Giancarlo Banchetti.
2: E tra le altradini, e ne dico una sola, poi ti faccio parlare a te, che abbiamo capito che lui, Giancarlo, riesce a fare sesso soltanto in case diroccate o fabbriche dismesse, dove ogni tanto riesce a convincere a seguirlo qualche donna più anziana di lui. Però poi subentrano un bel po' di donne, giusto? Parlando tu adesso, segui tu, vai.
3: Allora, il romanzo inizia con Giancarlo che ha 30 anni, si sta avvicinando tantissimo, manca soltanto un mese al compimento dei 30 anni. Lui ha come la sensazione che ciò possa essere una svolta esistenziale della propria vita, ha come questa sensazione che sia un traguardo, un compleanno diverso dagli altri, potrebbe essere un compleanno speciale. Però si accorge che negli ultimi periodi, sta finendo l'estate, siamo a fine estate del 2021, si accorge che le altre persone hanno come la tendenza ad avere dei litigi anche per futili motivi, cioè ad avere delle diatribe anche per motivi secondari,
2: certo.
3: Cioè da quando lui si è preso anche la briga magari di osservarli meglio. Giancarlo si osserva molto bene le persone che incontra, però si accorge che sono, hanno questa litigiosità.
2: È molto litigiosi, sì.
3: E vogliono anche coinvolgere pure lui.
2: Che lui non gli interessa proprio niente.
3: Vogliono come se fosse un, come un arbitro, come fare da arbitro alla contesa tra le altre persone. Ma lui non è che questo ruolo gli interessi poi tanto. E quindi lui ha bisogno anche di sfuggire a queste cose. Ha bisogno molto anche... Lui quando ha bisogno di calmarsi si rifugia anche nel bar del suo grande amico
2: Antonio Taggi.
3: Sì, un signore cinquantenne, molto estroverso, che sta al dialogo, ha battute ironiche, fa anche qualche parolina grassa quando c'è bisogno.
2: Beh.
3: Anche degli ottimi consigli per relazionarsi alle donne.
2: Infatti già... proprio nel bar di Antonio Taggi conosce Francesca, no?
3: Sì, e lì è l'occasione anche... E infatti va nel, si ritorna nel bar di Antonio Taggi e lì per puro caso quel giorno c'è la diciannovenne Francesca che si avvicina lì al bancone principale e Antonio Taggi rivolge uno sguardo al suo amico Giancarlo Banchetti come ad incitarlo ad attaccare il bottone
2: con Francesca, certo.
3: Offerta sconosciuta, che ancora per Giancarlo è una offerta sconosciuta. E Giancarlo inizia un po' quindi ad intavolare le prime parole, insomma, anche per rispondere a questo invito che gli ha rivolto Gian Antonio. Come a dire, vediamo sul campo come tu riesci ad attaccare il bottone con una sconosciuta.
2: Beh, lei ci riesce però, da quello che ho capito, perché riesce pure a fargli fare sesso in una casa abitata, invece che nelle case diroccate. Il problema è che poi fanno sesso sul letto del matrimoniale dei genitori di Francesca, che arrivando il padre prima del previsto li becca e quindi gli dà una mazza da baseball in testa, lo stende. È così?
3: Questo è il fatidico 22 ottobre del 2031, sì, il giorno in cui Giancarlo ormai erano 9 giorni che non incontrava più Francesca, perché lei che ogni volta stabilisce il luogo e la data del futuro e ogni volta però lo distanzia di minimo una settimana, anche oppure di 10 giorni. Uh-huh. Quindi questa volta è un mese che già si conoscono e in pratica è però soltanto la quarta volta che si incontrano, perché Francesca di volta in volta aveva posticipato a 10 giorni almeno ogni futuro incontro.
2: Quindi si è fatta desiderare.
3: Si fa un po' desiderare. Sì. Questa volta addirittura lo convoca nella propria casa. Ma Giancarlo
2: che guaio.
3: Aveva poi tutta questa voglia di recarci a casa sua, perché dice magari potremmo trovarci lì vicino a casa tua, potremmo andare a fare un giretto in macchina, dopo potremmo andare in qualsiasi luogo, poi scegliamo di andare, di recarci. Invece no, Francesca gli dice o fai così oppure noi non ci incontriamo per nulla. E quindi sì, si ritrovano in questa villa molto... bella, molto in una zona un po' fuori mano, un po' in collina, sì, dove anche Francesco una volta entrato gli chiede ad esempio di descrivergli una propria giornata lavorativa nel supermercato a Giancarlo.
2: Sì.
3: Sì, Giancarlo descrive le cose che svolge durante la sua professione normale, ogni giorno, e sembra quasi che Francesca dice forse nel futuro sarò intenzionata anche a fare una domanda di lavoro presso questo supermercato, però dopo lo invita mano a mano a visitare tutte le varie camere, i vari vani dell'abitazione. E Giancarlo rimane molto molto affascinato dalla cura, dai mobili, dalla mobilia, anche da un certo lusso che si intravede, insomma, sì, che si vede anche bene.
2: Però poi dopo fanno qualcosa e vengono beccati da questo padre, giusto?
3: Perché lei aveva detto che loro tornavano i genitori
2: più tardi,
3: all'ora di notte, cioè dopo molto la mezzanotte. Invece purtroppo ancora siamo alla fine del pomeriggio e purtroppo torna il padre. Sì, e li sorprende purtroppo in atteggiamenti un po' intimi, diciamo, un po' troppo intimi per questo padre. Ancora molto geloso si vede di questa figlia che deve compiere tra poco i 19 anni e quindi questo padre insomma reagisce in maniera molto
2: molto particolare,
3: diciamo, con urli.
2: Sì, ma poi gli dà una mazzata da baseball in testa, lui sviene, però poi si ritrova in una stanza, un magazzino lugubre, sequestrato, no? Con le corde.
3: Sì, e lui, cioè, da quegli urli, che Francesca viene portata via di forza da quella camera matrimoniale,
2: sì,
3: dal padre, e quindi lui rientra e chiude a chiave la camera, e Giancarlo poi si ricorda soltanto che questo agitava una mazza da baseball, ma dopo non si ricorda nulla, si risveglia, no, dentro questo magazzino fatiscente, si risveglia.
2: Poi io vado, guarda, ti do un attimo, non vogliamo dire proprio tutto, diciamo che poi si libera, viene corteggiato successivamente da un'altra donna, Valeriana.
3: Sì, cioè lui ha un discreto, riesce ad avere un discreto appeal verso persone che prima neanche lo consideravano, perché magari questa collega Valeriana è venuta a sapere che lui, bene o male, è riuscito in qualche modo a superare queste due settimane inoltrate di sequestro, quindi riesce ad avere il fascino magari del sopravvissuto ad una prova, perché i sequestratori non si sa nemmeno chi siano, perché la persona,
2: sì, e poi anche Francesca e i genitori erano spariti, ma a lui gli mancheranno. Però dobbiamo non spoilerare tutto, Roberto, lo devono leggere. Allora, diciamo che il libro si intitola Quasi troppi, ed è Roberto Giorni che lo ha scritto, ed è bellissimo, non vi dico il resto perché ci sarebbe da parlare ore. Andatevelo a prendere, tanto lo trovano su Amazon, vero?
3: Su Amazon, sì, è in vendita su Amazon, su questo store, sì, di Amazon.
2: Allora, lasciamo questo suspense. Ti ringrazio tantissimo, grande, grazie.
3: Grazie, grazie tanto, Roberta.
4: Radio Punto Stereo.

Fedez, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

any same, but you had to give me a lot of heaven, don't you know that? Yeah, too much heaven, too much heaven. Ah, troppo paradiso mi dai ogni volta che mi sfiori, ogni volta che mi baci. Mi dai tanto di quel paradiso, dammela, dammela, dammelo il paradiso, dammela, dammi anche quell'altro.

one sweet. Why do you have to be a heartbreaker just in time for me and only with me? And now we go to London. Adesso mi ricordo un francese quando sono andato a Londra per la prima volta che ho

0: RadioPuntoStereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Okay.

0: System.
1: DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Dona IT.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

you.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi prostro. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.